no, madame, questa l'ha sbagliata lei. Goodbye to the party, perché ci sentiamo domani sera. L'episodio finisce qui. Noi ritorniamo domani, e dico noi perché con me ci saranno Matteo Ebis e Domunari. Noi ci sentiamo alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola insieme a Don Cash. E poi mi raggiungeranno i Super DJs. Per questa notte è tutto.

0: Esorcizziamo questo venerdì 17? E come se non con la migliore dance storica. Benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Certo, quelli che ci ascoltano al sabato mattina in replica dicono: cosa sta dicendo questo speaker? No, perché ogni sera siamo qui in diretta, in questo caso il venerdì tra le 21 e le 22, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano al mattino tra le 6 e le 7 del sabato. Sono Alessia Luisi, dance storica per voi. Tra un attimo Jimmy, Felix con Don't You Want Me. Subito Gigi D'Agostino, Another Way.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Stavo pensando a quante canzoni che hanno campionato questa Don't You Want Me di Felix. L'anno era il 1993, appena partito il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessia Ruisi. Iniziamo la grande weekend, tra un attimo anche con Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
8: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, van e fuoristrada,
11: Photon,
12: i solidi pick-up,
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Gruane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
17: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
18: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info consulenti.

0: Mia delizioni su citroen.it.
1: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
2: Metti che qualcuno di voi si sia per la prima volta sintonizzato su Disco Radio, allora è giusto presentarsi. Io sono Alessio Roisi, mi ascoltate qui ogni sera già a partire dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. La prima ora, quella tra le 21 e le 22, la dedichiamo alla migliore dance anni 90 e non solo. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano in replica il sabato mattina tra le 6 e le 7, ma torniamo subito alla musica. Tra un attimo gli SMS con la Visse Fantastichi, Tempere Remaia con Philip e poi Mark Morrison di Return of the Mac. Prima c'è Scatman.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su disco.

0: 2000, l'anno di questa Tokas Miracle, c'erano i Fragma all'interno del Rhythm Kister Extended Version. Amate la dance anni 90? Allora riascoltate questo programma in podcast sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app sul vostro smartphone.
1: Rhythm Kister.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: È un'estate ricca di musica questa, soprattutto grazie al nostro disco Radio Party. Lo sapete che il prossimo sabato, il 18 luglio, il disco Radio Party torna a Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò potrai vivere un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, la musica e l'animazione del disco Radio Party con Matteo Pisedo Munari e Valentina Guidi. Ti aspettiamo al Parco delle Feste di Canneto Pavese questo sabato sera dalle 22. Oh, non potete mancare. Nel frattempo continua il nostro viaggio. Tra un attimo Latin Lovers con Bailando, subito c'è Gala, alzate il volume, Free From Desire.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Like a Bomba.
1: Questa ve la ricordavate, arrivava dal 2003 di Wata con la sua Jam. Oh, vi dico già, preparatevi a cantare perché tra un attimo torna I Like to Move It, Move It.
2: Rhythmic History.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
4: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Paraviago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
7: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima compra esiste già.

0: 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
1: Ogni sera dalle 21 su Disco Radio, la migliore dance storica selezionata per voi. Ancora benvenuti, io sono Alessia Luisi. Tra un attimo è Glam con Hell's Party. Subito però, dal 1994, Real to Real, I Like to Move It.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco.

0: Buongiorno.
1: Vanamente io multerei tutti quei grandissimi maleducati che parlano non tanto ad alta voce col cellulare, ma in viva voce o addirittura con la videochiamata.
0: Quello da fastidio.
1: La trovo di un maleducato atomico, anche perché comunque tendenzialmente si va in spiaggia per rilassarsi e non per far casino. Sei al Papete o altri posti, cioè parlo di spiagge comunque normali dove si vive
0: la spiaggia,
1: la in serenità e in relax.
0: Ci sta, infatti, poi magari sei lì in una situazione particolare e ti riprendono. No. Vietiamo giustamente le videochiamate in spiaggia.
2: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale. Sì, fai serata con noi a Gardaland.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da

0: Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada,
2: Photon,
3: i solidi pick-up,
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Disco Radio. A proposito di cosa vi terresti in spiaggia, tra pochissimo un messaggio che sposo in toto. Prima Rhythmic History ci porta nel 1997. C'è Baby I'm Yours.

0: Sono la Manu da Milano. Ciao, Manu. Io quello che non sopporto in spiaggia sono le persone che si tagliano le unghie.
1: No ragazzi, non si possono vedere. Non solo li vietiamo, Manu, facciamo di più, li arrestiamo, basta, banditi a vita se si taglia le unghie in spiaggia, ok?
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore affluisce aria un po' più fresca in quota, che comincia a portare un po' di variabilità, soprattutto in Lombardia, che vedrà qualche locale temporale nella giornata di domenica, soprattutto sui rilievi, ma in locale estensione anche alle vicine pianure, specialmente tra Bergamasco e Bresciano. Più soleggiato sul Piemonte, con clima ancora tipicamente estivo, caldo, ma già qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Le massime si assesteranno intorno ai 31-32 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: perché siete sulla radio giusta, Disco Radio, con tutte le hit più ritmate della città. Fino alle 21 c'è il From Disco to Disco Weekend, fino alle 18 tra l'altro siete con me. Questa è la terza parte che sta per chiudersi, ma prima dobbiamo fare una cosa, come ogni sabato, scoprire un po' di curiosità con la nostra rubrica. Forse non tutti sanno che il vero nome di Calvin Harris, il famosissimo super DJ, è Adam Richard Wiles. Lo sapevate, se non sapevate l'avete imparato, così la prossima volta che lo passiamo su Disco Radio, questo non è Calvin Harris, è Adam. Forse non tutti sanno che il dessert più costoso al mondo costa $25,000, cioè quanto una macchina quasi. È un gelato al cioccolato realizzato con alcune delle più rare varietà di cacao e oro 23 carati, cioè non so cosa serva sul gelato. Comunque quest'anno ce ne sono di cari anche in giro, non 25,000, però ho visto delle storie di amici che hanno pagato il gelato parecchio, Infine, forse non tutti sanno che in Asia il crisantemo, il fiore che per noi indica un po' la tristezza, è un potentissimo simbolo di vita, prosperità e lunghissima vita. In Cina e in Corea viene anche utilizzato per celebrare matrimoni, compleanni, la festa del doppio 9, mentre in Giappone anche il fiore nazionale associato alla famiglia imperiale che lo celebra nei giardini di corte, cari amici. È così, non in tutto il mondo il crisantemo è simbolo anche di tristezza. Queste erano le nostre curiosità. Sabato prossimo ne torneranno delle altre. Intanto ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi orari sul sito autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
5: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
6: Ambu, mi piaci tu.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
11: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
12: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
13: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
14: Tra pochissimo la quarta e ultima parte del From Disco to Disco Weekend di questo sabato. Fino alle 21 sarete con Fabio Marelli, ma prima diamo una bella gasata a questo sabato sera che sta per arrivare. Alzate il volume, adesso c'è lei, Felice.

con Balada dal 2012 a chiudere il nostro From Disco to Disco Weekend, la terza parte per quanto riguarda questo sabato pomeriggio. Tra pochissimo Fabio Marelli con la quarta, io sono Roby Bistretta, passate un buonissimo sabato sera, ci risentiamo domani ma puntuali dal mattino dalle 10, ciao! Grazie, l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend. Siamo a me, sono Fabio Marelli, da qui fino alle 21, tanta musica e buona estate naturalmente, appuntamento questo 18 luglio, oggi e domani chiuderemo il weekend tra le 6 e le 9 di sera, accompagno con Giuseppe.

0: Just a Little. Apriamo l'ultima parte di questo From Disco to Disco Weekend edizione sabato.
1: Dai che cominciamo! Bella Baleni!
0: Andiamo, andiamo, andiamo! La nostra musica senza interruzione.